0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: Guy Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato. Il Senato ha approvato il cosiddetto piano casa. Il decreto contiene un insieme di misure volute dal governo per provare a contrastare la crescente difficoltà a comprare o affittare una casa per via dell'aumento del costo dei mutui e dei canoni d'affitto. Il provvedimento prevede di recuperare parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e di aumentare il numero di case da affittare o vendere a prezzi calmierati. Dopo diversi giorni di canicola, il caldo ha concesso una tregua. Una perturbazione nord-atlantica ha portato un calo delle temperature e nubifragi anche di forte intensità soprattutto al nord Italia. Tuttavia, in questi giorni le temperature sono nuovamente in aumento. Per parlare della situazione climatica, a Bruxelles è stata convocata una riunione con i responsabili nazionali di tutti gli Stati membri per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico. Per le famiglie e le imprese italiane il costo dell'energia continua a essere un grande problema. Secondo la relazione dell'Autorità di regolamentazione di settore, nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le famiglie italiane è calato dell'1,6%, ma resta del 13% sopra la media dell'area euro. Anche il gas domestico costa di più, più 7% sull'area euro. Per le imprese il divario è ancora più pesante, con il prezzo finale dell'energia elettrica che è superiore del 24,1% rispetto alla media europea. La legge di bilancio 2026 ha introdotto l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. Il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti. I neoassunti hanno 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. Il mercato dell'auto in Italia è cresciuto per il settimo mese consecutivo. A giugno le immatricolazioni sono state superiori del 10,4% rispetto a giugno 2025. Dall'inizio dell'anno l'aumento è del 9,6%. Sono stati resi noti i dati dell'ultimo Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo. Fra gli italiani i sentimenti più diffusi sono incertezza e pessimismo sull'evoluzione del proprio standard di vita nei prossimi 5 anni. Il 44% degli italiani considera l'indipendenza energetica una priorità geopolitica. Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'81% degli italiani concorda sul fatto che l'Unione rappresenti un luogo stabile in un contesto geopolitico travagliato. Gli organizzatori dell'European Broadcasting Union hanno annunciato che il Canada sarà presente alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest del 2027. Si tratta del secondo paese non europeo e si aggiunge all'Australia che partecipa dal 2015. In passato altri artisti canadesi hanno già partecipato all'Eurovision sotto altre bandiere. La più famosa è Céline Dion, che vinse l'edizione del 1988 in gara per la Svizzera. La prossima edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà a maggio 2027 in Bulgaria. Queste le notizie in italiano semplificato.
2: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
3: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

tanti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.